Celebramus missam de feria quarta, heptoma de decime tertia, temporis per annum, cum prefazione tertia communi, et precio charistica tertia.